0: Agasu.
1: Minde xiao dian di karo zhe ge yu zha.
0: Mune.
1: Oh. Guo guo su su da. La ye bu zha wo, ge ge yu bu da. Yu yu ha ma guo ma, dian di.
0: Karo zhe bian na bu shi.
1: Da ran zhi.
0: Gian ling la. Tanda zhang, nipa zhda, garo zhiga simya da, lakdo kaba po ya, baga lo ya, cheba zhaya, dung su zhang chudu ching ma zhi. Da zhang, sim zhe kyun chiong ma zhi, bugu su su su, su nam chio zhi.
1: Zhang lo yabu ting zhe kari na?
0: Tanda dian ki me ba, zhang bang da yubi. Kala su. Ya.